poi s'acciotta o manca dal silenzio. Lo mondo ci vuole mascolare, mascolare dentro la grama, ma ci dell'auto.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca